Sache, sie sei lecker mich. Ja, io carto andando vec, attacchi porcellan. Tappeti parmesan. Pet che ho era cru, levo gipsy, Calvin Klein. Tak, poznaje to veni štěstí.